Zunga zunga so. Mbaimbai ndiyo una masoko wa zvemukati munyika nonyika nchangonde imiche putukezi kufira maputo vapurukere vanadikana kuradio Mosambiki. Isu emisori provincial sofala mavereketero ondi imiche ndao nyamasika mu dimingo dosoto kana dimingo domnamato.

0: Capitão, a magente fazer a rádio. A Soconga e a Pungue. Cumula. Cadê-te da onde? Capiona com o João, alzunguza na umpira, capitão, caramo, de caramo, de capita, uma minuta, quando cumi na machando, você será rádio, João, a majeje, capitão, a majeje, a soconga e a testa de pungue, bucherantizuno, de capita, uma minuta, cumi na machando, majeje, bozzi, pungue, disse a pacabonga, a muestra, capitão. Pazizo kuti shwao, akumulumunda, mwendo walimira wa shwao, mwendo na goleso wa shwao, walimira. Mbia kauyo, mbia Pedro Serao, macheche, pindi ya kumalisa, apita madidi maningi, minuto kumi na zishano, kapitao, pachi mfondo, mkakala kapitao, ndibasi ya kumi maningi. Anazafuranga madidi pachi kapitao, mbia Serao, na kote Serao, ndi antigo kompatente. Mbia kauyo. Akuina machecha.
1: Ndashlanga kuti apa wa tesipungo manera yokwicha ino sofrere ngalave nonono mera kuda kucheva. Tesipungo sofrere nokufa ya prop. Akomesa rjoko ninda nanga tradisao. Tesipungo ai ganya na machecha ne mtodile. Zvijona zvawe neka. Kusi bridade tesipungo ya picha segunda parte wale kucha mavili matatu. Ikipa inokwicha nonango in portugues. A equipe falha tanto, está sujeito a sofrer. O Cristian Manengue, equipa em Notambujica, o ar fez de Pumba, ele que anda solo com prejuízo. Danada com o Timajedi, em Noda o Fumba não sabe o ouro. Então, vitória do Timajedi aí, faz conta de Gunanga, e disse que ele campeão, eu provisei, eu só falo, quando ela fez de Pumba, tem a massa. Aí tem. Cara, ele quita Timajedi, a massa, ele começou a lutar no jogo Gente, mas pronto, Timajedi é nunca no jogo recupera, campeonato recupera. Para o Funga Bo, e também se não dá para nada contigo, jogo de massa e a terra mais mapa. Fico bom, presidente, ou a presidente, ou a Associação Provincial Matheus Mangoiana, aí há para assistir, também se lembra como na Cuti Paná, diretor da Juventude e Desporto, também, doutor História, também representante do Conselho Municipal, Arpano Apoar, doutor Maús. Presidente, hoje Matiardo, o Ombuxa, o presidente da feira também na Pídeo, Aria Boar, vai vir por testemunhar jogo em Amate, eu cupei da época 2026, 2026, professor de feira em Amate, também não deu nada com ti, agora não usaram. A Associação Provincial, para uma apanha boa é a hora, tem que melhorar para o indumentário. Se não na Vivana, vai no bote de qualquer maneira, no chineiro, caraçal, de qualquer maneira que vier compor. E que se tem que ter material, equipa de John Rambo, se não passa a bola Portugal, apanha a bola maneira agora, vai ganhar. Porque a Associação Portuguesa tem que ter esforço, eu saco material desportivo para apanhar uma bola. Vem com ela qualquer mana, mrua, doutora ou ira com ela, nada. Bora em espetáculo, bora em festa, também tem que dar lá no indumentário. Eu comecei a apoiar, porque ia continuar a olhar. Ah, Pungo não pude apoiar no disco, homem. E não está vergonha, jogo eu peço, vai solução. Então, mas gente não está tudo por tudo que o Pungo não sabe o ouro. A terceira rádio coloca para o Bia Caúlio, o Bia será um. O Gacá Pancondo, o Gacá Surnado, o capitão, o Cachimero Capitão, de patente seguro, meu amigo, né?
2: Capitão de patente seguro, capitão de comandante do batalhão. Capitão de comandante do batalhão. Batalhão é composto com 300 homens. Portanto, uma gente só vinha e prepararia maningue. Que teste de pungue para ganhar, só vinha e na nessa maningue. Langanana, conheço já 1-0. Andam sendo juro, dana, cubaça, batalha, singuirira. Porque não é melhor matar, não é melhor matar. Ele não falou na grave. Então, eu vi, mas a gente aqui prepararia maningue. Porque quando eu ando maningue. Porque a equipa Madete, a equipa está a representar o governo. Não pode porque ele pode ser assim, não. É por isso que o pior alero, deixa o Pungo a perder 1-0. Deixa o Pungo, milição já, como ele pega o Cucuri, a preparar bons jogos. Senão, a não passa amanhã com o apuramento.
0: passi a tutta la radio, capitano, va alla Santa Fondo, di un canale umaninghi, nel campo nero, da una sciocca, capite, mi vengo qua, come una mascella a vedere la radio. A panghista in spalaccio, pacato, per la senza chero, a un meglio in fila, un uomo modo che ero suo attando, non mi guacci un amaggio, un dampira in pacca, faccio con la ciacconga, un muro in cabe che da un meglio a vedere la radio. Ci sono... e la mia qua non mancasse, ma come vedi nei voti, i voti su una macchia, disse che non ho come pesce di fungo, campionato provinciale, con i suoi della radio, dico poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, poi la mangia, ma se non si chiede un po' di musone, so che quello con butti e duse ne ha come vista per la radio, un po' in ghisto come gli anni in fila, ma c'è, con qualche fine c'è calzi, tumula la fila, tumula la fila, tumula la fila, lecca di bocca, tumula! Tumula un giorno l'antino e non so vuole attendere la capitale che quando c'erano c'erano a venire a posizionare a posizionare a maloia a venire a dire la granani pum, la granani pum, oh Busto Armando! Armando Busto Ampiro e da Funcia, la tua ogni la mangia, da cosa pungue, ma come il rappresentare in Giappone, ma non poi Ampira, o in questo volo, o Busto Funcia Ampira, un altro fastidio Armando. Armando ne colloco tantina, ho il capantempo, ho acuta e acumalista. Già fingeremo un canto a vedere la radio, uccidere una uova a casa cura a una culo, la caramo in provincia di Fala, ancora ma senza che la mia comarista, io puti, l'incendio io puti dare una muzzone, l'ero, io puti fungista una senza che ero a sua falenze, allora puti sua fungue, Geraldo, o meglio che era Geraldo Armando a gamba! Armando a gamba in tira Armando, al Cusa Sagnira, al Bicapanzi in tira Armando, Armando di Gardareggio con il suo come cece, 23 minuti su, i bozzi con una ma c'è che di Sarpacabon capito secondo il tiro nani una Bruno a meglio per ho fatto una Geraldo o meglio per la sua sotto del secondo la ganani Armando Affica Armando al quindi mangia guardare o panzocca o a maggege buona muna uiri a panzocca o a punga e buona non so come si punga al quindi a capticana il pando o a ala non era so che o a maggege il buono continuando il piatto di matto la gara di punga la gara di punga la gara di punga ma no, appunto, che sono attento a penalti a vedere la radio. Mi ha pulito il picco a fonda, hanno quella canciolusa, hanno un passo a cante, a Santa Zira, Maloia. Io se raggio mi ha cantito da ora con Maloia che sono a penalti. Mi ha pulito il picco a ora, gli utambi a vedere la radio. Ah! Faccio un anno a Maloia. Ma sente che fa finta con tua mano ma sente che ero. Non va a fare né con sene, però con te a queste. Voglio sentire che se vuole venire a fare a fungo a questa radio. Di sono, al confino con te a me in tira, ma la gana a penalti. Voglio mio colisso pito, con... come mio pito, con un tirato con la mano, con la testa di fungo, con la cruz, vedete la radio. Non si va come il ramasciano. Disse Pacabondo con la fungue, di buon sito la macece, di su Cipo. a me mia mano appunto di figlio qui sono la madre mi ha pulito tutta una mi sei guardato questo dì che mi sono provinciato da una ma ce ne vanno di panno panno da quello che tira panno a me in tira da partire andate da partire in vani uno di cazzoli cazzano tanti in tira meglio a suo buono cazzoli meglio a suo buono cazzoli cazzano a fare tanti me come come era cucino lo abusso in tira una mano ma c'è il capitale ciao come ne vanno dire una palla passata con pungue un guattandino nani la pipì un c'è come sente che ero pungue questa manga duri allora cale a fa via cuoio e a fare a pungue a sentecca a pinta a toma a sentecca una bassa a sera radio non si può salire a bassa quando il gioco busso bassa in gamala di panelli re parango mun non cade le mezza basse le tango le donne a fare la fattura per le punte a pinta a toma a sentecca più culo che a cammo a sentecca non conta questa la fortuna qua di giuno alla bocca manga dure facoci allo colusa di giuno di Rolinani quella pisciano pisciano di razzo razzo un po' appunque negli antichi al suo volo zizzi in campi di mira zizzi in campi di chiamuto non mi sembra come era ma tanto come negli antichi lo puso non sono una mano ma c'è quindi con una fina e uomo c'è lo sentirò una pipì a gamba Armando ma non si era raro così da sciopatacco uno come un agua Armando di guardare il tuo magice al compagnista con il tuo quace Armando c'è una lampina quando c'è un uomo che ha fatto con il punto quando c'è una mano magice un uomo meglio in pira o attendiro finango a spica capitao suao tiro buca cungio dato per una mancia la paga ma c'è che pungo e alcuna ignatua ande di pomeni di basso di caro comarista si fa solo queste pungo a funghi su una cosa che ci ha fatto una muzzaoni in avversi la radio c'era altro tantino a pila meglio di lasciare la parte da ceri c'era tantino a pila ceri a qua tiro a c'è di affattivo, un tiro, una cappone, una mangia, una palla con sotto, c'è comunque, un tiro poi in bagno, ma poi andi Pedro, ha visto la levana, ma c'è, bussa meglio in pira, bussa meglio in pira, camara, Armando! Al cubo, un tiro, un tiro, Armando, a tui un banga! Armando meglio quando tira quando il tuo cuore attendiva la mamma come lì sopra il suo cavo appunto quando mangia ma cura attendiva il tuo cuore meglio attendiva quando il tuo cuore manna o amma c'è già passo a sciapeo c'è nango c'è ponente manini in appale appunto c'è buca caggi e giù io c'è la radio mi ha fatto come l'ha cantato ma si può fare stocca come gente la fanno da pita ma qui fa lunga la tamme in pira lunga la tamme in pira zizzo in pira zizzo in cabili mira zizzo ma minuto ma come uiri da mazzemba algo uso appunto perché la minuto culmina ma sciano andava mano ma gente Pira una musa stia in pira, aspirani musa in pira. Musa stia in pira, aspirani, musa stia in pira, aspirani. Tripona, ma senti che ero di, a come li sai di avvertire la radio? Ma senti che ero come li sai di avvertire la di più buoneste va bene prima ma c'è anche quello in quello buca funcia tira buca funcia tantito tutti l'anno con spocca ua ma c'è anche al comune munda pa uono a ucemero agli anni tongo con spocca ua uma machete, alguém da mulher xernicando, dia na semana na metomba, buquira, pantoca, uma machete. João Sacramento, foco do Lituzzi, do Cupendo Cuti, o Doni Cachimimbo, e Yali, na Samaria Fonte Chimizibano.
3: Zakanaka Nijo Ajape, kudarikamu terkuva, tichi porukira machikishori arkuva, ashtapa mukati mo stadi municipal kamunyava, mudrobalino lobeira, takuti titongwambe tatamba padoku, kuitira kuti tikazopera, aka nasirirepo nijo jero skapira putujana, ku stadi municipal. Zubiengo pacha, ashtipa zirukitikeyo.

0: porquê tazo a Coimbra ca tempo fitorino a chete andaramba não vana cuti nijo a jape jape ra cuto já na contoio
1: João Sacramento de bom ele
0: atende
1: atende João Sacramento trucona fungo quando a pachicona per potere di camminare in fila per la radio facciamo un 30 minuti la cucana ma come sta facendo la fine come vista alcuni soffongono ma c'è il cervino vuol dire avere il rucumi la masciano

0: kibaswa bidafangise buke bashorata kutoma mpaka lero
1: ah nyamasi idea ya pungwe utambe kulavira utambe saba usoda vaganyar maningi mwali azizi anotambe anochichoma magaliro ne bona tem sintiriyo kutukuruza kwa kashati vaganyar maningi shoko nyamasi majeti ya vya shinanga kuti itifu atipegele uchipa ikuda tinovona kudari chipashina vatinanga kuti usunji waka waya njogo etao ezono nesa kuda ganyari njogo ya nyamasi mudaka kuti majeti pita jente kunguru pita jente maji nyamasa wabudi waru wazareti wabudi kukwerekele manera popo no parisa ningu no mundu maji boa wacheja praticamente parisero ma se fatto la ripo ora per il romagese adesso parigi a ripo po parigi ero il guarcutando per campo il municipio a poco municipal ma parigi ero in pazia guarcuta gente ma già la ripo ora per il romagese guarcunando così siamo riango c'è un sacramento c'è ceneca non si occupi muoio acqua o fungo ma si chiamate cuidato con la ripo la virao tambien di rota perché il gioco è chiamato ma gente guarcunando andati materire a te spede con gioco in qualche maniera ma gente ruttaca pura basta praticamente ma gente va a ganare gli amassi ma tu ganare lo campionato sì sono mai nel tessera radio mi è qui a longa perché l'ero pungue hanno focuta perché non c'è l'usa buona dai non c'è l'usa stava stava un siti un siti ha fatto focuta ma ninghi a caffeva una mano ha fatto focuta ma ninghi quindi quando si sono fatte le battaglie c'è quello spanango hapa na nzache yebi tamfatai mwenye ntiko inafere na mwana peno mamuna usika sako kupala nyingi ya tangwe leo lero mungu wakupa kupa makutibana mutaone chironda chaonza zesera radio chikuchita duta kwene mwani basi ndizu inapita ushu arumaza kana buka pa konga buka ponti pa konga konga walize kadayo mbe anadana fungwe na mpira sogoro mkabe chile chibika kabe kidaoneka ziro meno mbuka kuncha kuri kuna tsama ningi kuna tashipungwe mbuya serao kuri kuna tsaka kuna tsungwe ishobwa kumalisa ngwenye kuri ku tsida tsida atango kuti umzero niswa na ibosi kundi nangu nadisi pakabonga kene tsama ningi kesera
2: kuna tsare kwa kungu lero tashange kuti mundo kaseno ungabalamana mtumika mbalamana mtumika usawa kuti zida zanga njadidi basi leo ukona kuti yaika leo kwa fungu leo yaika leo kwa fungu nanganani kubende mwadidi basi mtuka papaliza ngabe pita bola nani leo ndi nziku lombo kuti fungu leo ilimaro leo mbao kuliki aganyari zizoko zizinti manini basi leo

0: jata punve, am jata të qarë jatë, a përë që shuini, a uini në nësë në kërë, a të shapa, a të gjithë jatë, a këndëra nasë jatë, a të në dëpëndeni jatë, a më të gjithë jatë, që më animale. A më të gjithë që më animale, jo në të fritë në radio, jo në të që më animale, që më të bëzi, më e kërujo, punve, a puma, a më të që më animale.
1: Pungu ya pomba. Venga mari meshi. Venga wabatrigo na shkwaya. Mashi. Goro liyo liyo. Goro lohashi. Goro makokofi. Asi goro kulangala la vya no peke teke. Sokatoro yon goreso na makokofi. Watu kumbira mari mewa. Kona ama. Goro vya kumtaka kwa mkine frate. Kona liza lola. Kwa fungwa meshi. Mwiti mari. Matesi na fungwa parize. Atilo naza kuti pungu ya kuina. Segunda parte hapa. Wispere zogu. Galaga kuti titi atende kuruka no squa echwa goro tempe ketera mpai atendese to gore sepa ndao moyo tuma dekro pungu atuka warza mbeba dakala venga vesu wakatineka vesu mtembulisho inaga goro wasomulingisa urangalisho ukona ngezi mezi goro mesi ukumimira goro tsuro to kulira warva dakala meso vesu ma dekro pungu wakadakala paning mandu wakurutse simunyaro dogo wakamete kamunyawa vesa kamya pamusa akuna munthu kampu yakazala madepo pungu balikuletera pungu ende mosambola masika pungu kende mosambola na mpodi kufisha kulea na mpodi kutamba kulea semkicha magaliro semkicha manera kutamba bora semkicha la balizi bashikore za bora kufisha kulea ah barotamba nyata wakabuda kenda kilimani wakabuda kenda tete wakabuda kenda simoe porque Zikupola igolo, sen golo akuna resultati. Masitona kakuti pungwe ya kuila maningi, yuka kontinuar kule ya shuakar minuto ishano, kutu bwesati jimweni. Jimweni ofisera radio, jimweni mbu ya kawuyo, jimweni jikunu kumunyava. Pungwe sina kuta chinchi mamenyero ampira, akaenda nchina kufuta kamusto mbono. Anonana na inangu misoka. Я сильно восьмой не порвите мани, катайте на сандезе, а у нас был комуну сопара. Мы с вами были документы на том, что это нормально. У меня нам пира нам пала по пугле, у вас там пира нам слово, у нас там пира, Шералдо, Шералдо, Шералдо, там пира пира по 30 дней, так что мы сердино и не дуле. Allo sentire mai in Giappala con il suo voto c'è pungue, tira una mussa, mussa lo sentire via, non meglio tira mussa, vuoi andato bene, vuoi andato bene, lo faccio la cazzo, cazzo non meglio tira, e mussa una manna uomo c'è c'è. Va minuto mannai na mannai, 44 minuto c'è, giorni a potre finisco da minuto mangato, c'è per sera radio. Tiene su mesira un minuto mangarsi, si ogni appa. Tiene su mesira un minuto mangarsi, questo marito, che la namaste in pecero. Sono di Cina, gli ho voluto tutti i vaccinai, però tutti i ragazzi non si dire, si ogni minuto questo marito, per sera radio. Si mi spanno, penso che la sera come peggio. L'incendinando, la potevano mozzone, la comodista per la nostra intercheiro, campionato provinciale, il muro sottala, un di volti, a questo fondo, si capita un momento ma come stato non sembra, ma c'è di volti, a questo capitano un show, si capita un momento come non scendo più in diagmarita. C'era una cerri, cerri con punte, punte di cerri, cerri alla meglio pira, la meglio pira, quella, e un ciondolero punti, ampira, cerri. Pira o meglio, è da punti, ma mi aiuto, ma come mai non lasciano? Ma come mi dico, mi tira? Mi dico, mi tira? Mi dico, mi tira, da fare che ho una zecchera radio, da di una 45 minuti, su, da fare poi una cosimizzina, Tioni apa, canji però sono cittica, c'è stato una, zizi, ho ucimizzina, da tutti, paona paono, finci un telefono, ma stica come ha detto, voglio, a tua multa minuto de jogar de compensação. Estamos a meter a mão no nosso lugar, não sei o que. Segundo tira do ônibus de bagaça, o time feira da rádio, está ali na 46 minutos, falando, na semana ou na mídia do time feira, e a coletiva que está ali com o ônibus, com o gol 4, com a Ita, uma gumba, gumba, uma coluna, uma coluna, uma coluna. Kusumano na pina ngobesera radio. Ya masini di nyapulisa pitu wa chinai. Asante kutipanga pinchu. Sanango. Chiku chukone ni hapa. Asosiasau. Buya. Asosiasau. Kambi mapalaka akupangisa. Kona masini. Ainda pampango kuingwe. Malamusekia na pishano. Mungu kutipanga na pishano.
2: A placa, o ataque escuro, escuro e chano, branca do dia, já não fiquei mais tempo, minuto chano, para compensar o tempo regulamentar. Cuidado com o que foi um grupo vira, o grupo vira, e para continuar o ganho, 5 minutos de arma, desde quando cruz. Numele vestera rai, se poți să mă sunt un tiro la una mână, pentru o cotă și de pungă, mă ne-am unde fac o cotă, tiro, de tine pare, mă fac la piseri. Și Maloia. Vole pungă, vole pungă, vole pungă! Acolo! Armando, vestera rai, la sa campă, cu mare mutone. Armando, cu dâmpă! Al cu fata masă, Armando! A pus în tira, o abeto, în copii, în copii. Veto na Armando Pereira Rádio, nunca nosso artista, não ia subir, mas na Armando afonda. Chicona, chacita, antártico, chacete de pungo. Chicona, chacita, antártico, chacuno, Pereira Rádio. Chinese, pano. Chinese, pano. O lado calentito, com a lista. Takati papiri kwa sabi ya kiseru sa munu mnyava. Mero nsiku ya dilingu. Marisa na masengbetero. Anja nsemu ya malalamuka zololo. Ikira apitu wa kumarisa. Wambui ya vashwa zetera radio. Ibozi bozi. Di bozi, ma si sente che era comarinci, a fungo, da macecci, la fungo. L'incendio è curva ninghi, a fare la parte ma in Italia, così è la siana. Si buona, ma scecchi e rimuno un canto, c'era che passa mia pulizia piccola da Risa Madidi. Mi ha comprato un pira a Madidi con Barisa, mi ha comendato Madidi in pira, è andato a cambiare nero con Birineo. Gerard, vuole, aiaia! Fungo che fa una cuffia, ma c'è il cumapeto! Fungo che fa una cuffia, ma c'è il cumapeto! Vuole! Ma c'è già copita, palla, ma c'è già un way pampina, un sol. Basta, vetera radio! Basta, vetera radio, sono sacramento. Le gambe con uomo, in torno a cento, la mano fu lascia. Come stava con prima, sangue, la cuina, dai. I botti con la fungue, i botti con la... una magge vi sarà un che pagano con uno la senza che era combattuta
3: la senza che era quando Manini si perde perché con la punta dai che con la via di aiari vince via cima la gente sono qui e preparare i Manini e che affonda ma adesso appunto si può ma adesso a risale ma un padrà ma è nato ma non è nato ma mai ancora io perché non è che la gente mostri tutti i mostri andava a quelle a zucca circa 50 cose a fungo e a 40 volte cose e a su mevo con quelli che erano a fungo e a dopo la fungo da 50 cose andavo ricaco per il riso fungo da preparare troppo per la curamento anche a me la tenepa l'hanno prende per l'idea
1: sì, ma senza terra nero ho sentito come aperto campionati a Malamo non provvisto. Campionati a terra, comunque il Paradiso, e da campionati in Osica va a ganare il gioco 10. Trovo che così, comunque è di tutti i casi. Mesmo gli amanti, gli aiuti, ma c'è un'altra competizione che il campionato perdito, che il campionato favorito. Facciamo la unica buona, ma in passare non può facciamo, lo faccia a me, si pensa, lo faccia, il soggetto è sempre, lavora con tanto, appunto qualche malone a controllare il gioco, una genere, a fare tutto il gruppo, questa opportunità di lavorare a gente, la corretta, ma è circolata così, e andando pure, comunque non può un gruppo variare qui, perché qui c'è flea, che non può complicare il gioco, sta scuotendo ancora, devo sbagliare il gioco. Quella vera non è vera come sera, ma c'è seconda parte, comunque è accreditare con chi siete strutturato, ma sposo con Coresa, e a Coresa, e a impattare, ma c'è il parapesce, ma c'è il via di Spranca, che poi il sacco non è, ma è una comunque, assistendo il sacco, il gioco è il comunque nella gente, che transitiamo, e non è stata niente, questo comunque è qui, quindi con la magente, ma sposo, e a conseguire il patto orgoglio, il nostro sapore, la vittoria, che porti funghe, no, la funghe è il sapore della rosa, ma la magente è il sapore della vittoria. Guarda, se non mette la testa di funghe, che è andata pure, e ha appurato, e verdadero, campione, a tempo di provvedere questo qua, ma è il gioco che stava sicuro nel gioco io, non perché ti farà bene, ma appunto, l'allenatore, prigioniere, questo spettacolo, questo 90 minuti, di forma spettacolare, dai, carina, sto prendendo pure tu alla maggiore europea, noi qua parlando di un tempo, ma mi hanno sopra, non risultato un pasta, no, non lo può assistere pure, lo mangiare, ma non è così, bisogna giovane, tipo, non è tipo, lo rappresentare, sono a centro, di forma onesta, di forma trasparente. E também tem que melhorar o campo aí para o jogo de apuro, porque o campo da manhã vai o ar, ainda segurado para o jogo de apuro. Maneiras a apurar, não é nada possível. Se alguma fataliza o protocolo, é só campear. Mas imagina, eu digo, o Pumba é testa África, a boa e luta Pumba. Joga ainda pelo mundo mais. Então, se for para pita jogo do campeonato de apuro, é bom que o diretor deixe o Pumba apostar o campo de ferroviário da pera, porque o campo aí ainda é proteção. Ainda proteção e qualquer jogo, todo cuidado e pouco, mas pera ele festa, deixa o Pumba em festa, mete a assistir o ar, fica feliz primeiro na puta espetáculo. Lixo, Argentina Matoco, todos na veteira, terça-feira que ainda bom no jogo entre o Ferroviário e Maputo, na Liga Esportiva de São Paulo. Muito bom, o estado de Slobona, a Ferroviário da Beira, Grete Bursa, na TDTS, o pequeno de cima da equipa da província de São Paulo. Finale, Massimo Lurango na Ferroviária. Jogo de apitamento, Maçoco Frica, Visione de Juárez, no Terreiro de Nova Ara, come carichiamo gli attivi di amati di lingua canale. Sono Sacramento, il Setafica come ha detto come Sanzacchero, ma detto con il campionato provinciale, wow. A Mala Gussana ci va di male, di molti molti. Nessuno si preoccupa, mi ha fatto come difenso, senso e a niente. In punti sono qui in bandicito Felipe, con la Ficinci, uno da tutti a fare il cimento sano, la nata a parte mio, a tutti alla Siana. Quindi, lì farà di Mozambique, la prega da Scuta, una buia Cauio, la prega da Scuta, una buia Sperau, in il Senanga di Mishka Rima Giappe, da Patrua Bassa, la Carlo Giuvistima, João, Sina Onanda, a Mishka Rima Bassa, bye bye.
4: Zvakanaka tinobonga zvikuruane maningi Nijo Jape pondopona Carlos Fernando no vamwe kamu vamuperekedza mukati madeko tudo kuvira ku ground nokuti kuchivanje chokamunyava mukati modroba Lobeira kuno nguva dziri kuita shanu no museso wa mutanhatu za 7 horas e 6 minutos zvino kamu takuti tiviye no mumbo kurkwenda najo dakara patina zofungisira ino ndima mu madeko ozuru ya masirino. Shakanaka, waro panguwa ino takuti tidanije, tiyanu danija kuti titongo ambe tazwa, takudanija zema sponopu na Lydia no mumbu ukuti korondai.

mezuma. Hey, banakaji mo di pagula ma. Chotori chotori, malo kabuda iteu. Ay, jambi so power haru singa juri. Eu, refresh ko hai o kinsi ko tu badara eu. Jese jese jano da, badara eu. Ah, hey.